Atileka vatsasatang jivato. Atileka vatsasatang jivato. Atireka vatsasatang jivato. Thikhayuko hotu aroko hotu. Thikhayuko hotu aroko hotu. Sukhito hotu paramentha maharaja saparamarajini. Siddhi kichang, siddhi kammang, siddhi lapo